Ting aso nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fata o sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great Save Road I Manukau. Faya fua wins ma na ACC quotes. Joy le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E yaya ya inga fapitoa. Awa e te toe wha atali, ai wha le leilo lau ata ila so, vili le shine dento o iwa lua fitu fitu ono ono wha wha. O iwa lua fitu fitu ono ono wha wha mo shaua manoa. Le shine dento, your smile is our care.

0: Hey-ya.
1: Joy ua joy los formal fitu minute una tale tula e iva. This is the Coco Samo Youth Show and Radio Samo Tasi Lima Iva Toru. Ah mo ya utama one ne yo ben fu mono ya ole wano fu ya long tono le hot seat ile ne ya fiafi ya pa tasi fu mono swa tau le sumer fa la ongo le tarle solo tarle tu noma ole vangolo no lo le tato faso ai le ulo atul tato faso ma tu na tu le mono ile suma le fa la ongo ya eta tala le mono na mai so fina ngalo il tato fa

Tua, tua, tua. Faftaya pele a tua. Ilong malosi lau tau tua. Walu alu lava alu alu pea lau tamu fai ma lau fia fai a ea. Ina yo a inga, si yo nuu. Ai maise lau watu nuu. Lenei watino mai to se anga fata nuu. Tato tu fata se tuia ili a tua. Ia awu manuina alfanga atama David tua. Ia pso soani atu ilau talonga fai tua tasi. Bila ea ima fai yo nao so atu tasi pso soani. Ia o mamana, ma tautu ia tupea le muli papanga. Ma ia tafe tututele o wala. Soifua.